0: Ci vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
2: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
0: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto si aggiusta. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
2: Grazie.
3: Dedicata a tutte le mamme italiane e a tutti i ribelli.

0: Arrabbiata tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivai con Pasolina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
0: No, aspetti, mi porga l'indice, eh? Lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisci?
1: Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione. No, ma stiamo sopportati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura.
0: Senza contare che la supercazzola brematurata...

0: Siracusa e Messina, e chi più ne ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasazza
1: che lei ormai va proprio a
0: è un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una okay. caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi.
1: Capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è insieme. La radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In ondulazione.
0: Ondulazione di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno. Mari di tutti i colori, mar bianco, mar rosso, mar nero, marrone,
1: marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, è così, è un microfono moderno.
0: Ma
1: lei capisce questa parola? Moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono nati, è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaret.
1: No, ragazzi, no, non ci dica chi. No, no, che si attaccano subito la terra. Ci dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, e lo so. Ci dica chi. Sapete, guarda.
0: Primo piano,
1: appena
0: primo piano.
1: I napoletani allora, vengono scatenati sulla tarantella, vogliate... poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso. Sono nati.
1: Silenzio.
0: Maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? Sono nati. Ucro Pagliaro.
1: A Scasazza.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: La sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
0: Sì. Poi la bellezza di Scasazza è la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini, viu, farfallini, viu, lumachini, viu.
1: Viu che cos'è?
0: Ne so, qui c'è scritto così. I pesce spata, viu. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete. Però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente. Grazie. Allora, per favore, what I say.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: E buonasera a tutti. Ansco De Luppi si trova a Terzigno in questo momento. Ah. E siamo qui con un rappresentante. E vogliamo sapere come va la situazione qui.
1: Sta sempre da tutte parti, non si capisce più niente. Non ha pulito niente, canterra. Io non capisco il sindaco che cosa vuole fare. Il sindaco Berlusconi, il cavaliere. Ma quale cavaliere? Il cavaliere, il cavallo. Lei si deve comprare prima il cavallo per essere un cavaliere. Lei non c'ha il cavallo. Mancano, non ce l'aveva il cavallo. Lei è un cavallo.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Jungle!

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Ah, a lui gli piace.
7: Don't talk, just listen. First of all, I have to be honest with you, baby. I lied when I told you I never want to see you again. Can you?
8: Please stay, baby.
7: Just for tonight. And maybe we can do something like make love, watch the sunrise, or listen to JoJo, yeah. Casey.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3:43 minuti.

Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità.

0: Oh, thank you for allowing me to do that.
1: Radio comunitaria,
2: libera, radio attiva, radio faziosa.
3: Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
5: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirome, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 chilometri, anzi forse 500.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera?

0: Ho telefonato a mamma. Ha pianto dalla felicità. Ti darà il suo vestito da sposa e il merletto bianco.
1: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
0: Qualche colpo di forza.
1: Allora te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
0: Perché no?
1: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
0: Non mi importa.
1: E fumo. Fumo come un turco.
0: Non mi interessa.
1: Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
0: Ti perdono.
1: Non potrò mai avere bambini.
0: Li adotteremo un po'.
1: Ma non capisci proprio niente, Oswald.
0: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

0: Michael. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo per la nostra famiglia.
0: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

0: Squadra Frivo, let's!
1: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato. Non ti basta avere me, uno, due, tre. Io ti cavo gli occhi con le unghie, sai. Non lasciar che il brigadiere si palpeggi il tuo sedere. Io lo so dove sei stato, vecchio frocio graduato. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ragazze, non guardate, il maggiore si è appartato col sergente colorato.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master VIP, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master VIP oppure se
1: sei un poveraccio.
0: Master VIP,

0: prepariamo Manila. Questo nuovo statuto?
1: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità. Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
2: Credo anch'io.
0: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
3: Approvato.
0: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
3: Approvato.
0: Potete fumare.
3: Grazie.
4: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
3: D'accordo.
0: Punto terzo, abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine preistorica.
3: Approvato.

grigi nella città. Un bombardamento di rime, break, scratch. And you don't stop. Hai mai sentito di quel tipo che è cascato giù da un grattacielo? Ad ogni piano che attraversava continuava a ripetersi. Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

Compari miei, questa mattina l'orologio atomico di Radio Ciroma ti dice che ti fai una bella colazione hip hop con i più grandi successi di oggi e anche di ieri.

Sa che principeggiare è un'arte, e ogni principe che si rispetti deve essere blu come il cielo, avere virtù, trafiggere spettri. Ogni principe che si rispetti dovrebbe tenere un cavallo fedele, da trattare come lo spirito, come chi naviga fa con le vele. E conoscere i nomi di tutti i velieri, e conoscere i nomi di popolazioni che portano nuovi misteri da terre straniere. Instaurare la pace tra fate, ignomine e boschi uggiosi, e difendere il re e la regina mostrando vigore alle prime occasioni da eroi coraggiosi. E tenere segreti, perché un mentore dice diventerai uomo, e fidarsi di un mago che sogna quel giorno di stare affiancato a quel trono. Farà gara con gli altri principi per la difesa della principessa, solo il principe che potrà vincere il drago che poi manterrà la promessa. E se un mentore molto potente nei suoi malefici

Questo è il canto di un canta storie qualunque dentro quel regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno, e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere.

è il canto di quel cantastorie qualunque piccato dal regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno, e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 73%.
1: Mi ero perso. Sì,
2: non ti preoccupare.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ciroma. E quando avete voglia di far due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete trovarlo.
3: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. Io volevo dare un'idea generale. Via i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io so, giusto?
1: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
0: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
1: Ma lei c'è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
0: Sì, figa. Come dice lei, amico, assolutamente. È lei il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
2: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
0: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, così.
3: Pensa di avere una qualche debolezza?
0: Oh, sì, perché sono un po' perfezionista. In effetti, sì, vedete, per me una cosa deve essere il massimo o sennò ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
1: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.
4: Si dice in giro che da qualche parte un'apertura spaccherà questa terra in due, in quattro, in sei, in miliardi forse di piccoli pezzi. Bisogna stare tutti attenti, allerta, pronti per saltare ogni fessura che tra i piedi si aprirà in una notte scura. Tenete pronte tutte le armi. Chi ha le pistole, le carichi. Chi ha i coltelli, li lucidi. Chi ha parole, si metta davanti allo specchio a provare che cosa dire.

dice in giro che non avvertirà nessuno. Sembrerà una giornata.

di ossa, di occhi, perduti in queste città immense, in queste montagne, senza padroni, senza niente, con le braccia aperte. E un grido sarà un richiamo d'amore.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
1: Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.

Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

0: Tranquillo, se no poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

L'economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sotto sopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale. E...

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On ne scappe pas, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio. La catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia. Aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio. Si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On ne scappa alla machine, non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo. E soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè,

for one day. And you

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra.

zaubern. Es heilt dich, deine Energie.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.
1: Fucking Diaz brothers! Fuck them all! I buried those cockroaches!

0: le mani! Sento su le mani! E niente scherzo! Hai capito? Ma che diavolo spari? È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
1: Se alza le mani li cade il bambino!
0: Cuori, soldi e niente scherzi.
2: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore. Siamo venuti in cerca di lavoro.
0: Meriteresti una palla in fronte solo per questo.

che la fa colombrina e che le chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede che russa se fa russa, russa, russa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.

la città. Non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

via quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei, bucla veste, giacquidone, con i fratelli voli.

L'istinto, l'incontro, sono sei. O l'incontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la Bion Platine. E penso un po'

0: Dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:38.

0: sono convinta, Reggie, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, puntodivistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo
3: o donna
2: di affrontare se stesso.
3: O se stessa.
2: O se stessa.
3: Giusto.
2: Grazie, fratello.
3: O sorella.
2: O sorella. Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah,
1: Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo.
3: O donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
3: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

se guasta la amicizia, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non si guasta mai.

Intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: qualsiasi ragionamento corretto.
1: Diventa anche tu una persona irresistibile.
2: Ordina il kit delle sette supposte, brevettate dai chimici dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:43.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista?
1: Maestro, la prego. Una seconda domanda. Era molto bene, una seconda domanda. Prego, Guerra.
0: Ho chiesto se è fascista.

0: tanta gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio l'estima?
0: Si farete mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.
3: This guy's killed before. It was too easy for him.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100, un calo enorme.
2: E Togliatti?
1: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso, Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo sale.
2: Il Marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

in culo ai russi di Brighton Beach. Mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... Ma insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Si mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante. Di un'energia pulita.

Da satura. Xenia. Caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.

Thank you.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.
1: On position, this is
2: Radio Ciroma.
3: A verità!
1: That is confirmed.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 44 minuti.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cocò, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: Is it good enough for you?
2: Radio Ciroma. Radio Ciroma.
3: 24 ore su 24.
2: Non stop.
4: Sei su Radio

0: lucente città sulla collina. La frase di John Wintrow, che la usò per descrivere l'America.
1: Cosa cazzo hai da fare il buffone?
2: Sono il simpaticone della compagnia. Vai con Rock!

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 40 minuti.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.
2: Eh oui.
3: Oh yeah.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Che sono? Toc toc, sono l'amore. Ah, sei te che bussavi? Esatto. Che posto occupo nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli da dietro la porta non si capisce niente. Toc toc, sei sempre l'amore? Esatto. Dimmi due parole sentimentali. I tuoi seni come mele rotonde e fresche, pronte per l'uso. I tuoi occhi, anche quelli, mele. Due retti paralleli non si incontrano mai e se si incontrano non si salutano. E passiamo un ora. Se fossi fuoco, bruciar. Se fossi acqua, bagnar. Se fossi saponetta, strofinare. Se fossi acqua, l'altra volta, sciacquare. Ora, dig. Uno.
1: Così.
0: San Francesco parlava agli uccelli. Jessica Rizzo anche. Questo. No, scusa. È un. Non si.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:39.
1: Radio Ciroma 105.700, da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

sotto le palpebre. Telefono con tasti Alcatel, zero tacche al cliente, tocca aspettare e stare in sbatti. Siamo in strada ogni giorno a travagliare come pazzi. Sembra vero Bandi, jeans bianchi larghi, abbiamo fatto un po' lo spaccio, qualche volta i ladri.

0: faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
1: Bruno metal.
0: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Giroma mi vogliono anche Bruno più bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore, posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse se riesco a farlo.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente.
2: L'unica... Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e scuola fuori norma.
3: Jag älskar havet. Jag älskar de starka vågorna.
2: Vedere al buio. Vedere al buio.
3: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
4: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono la ricerca del piacere, il caos e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto in 4 stagioni e 40 puntate. I personaggi e le storie di Fuori Controllo sono reali, ma non del tutto. Decine di persone inquiete cercano la felicità, ma scelgono la perdita di controllo, infrangendo ogni tabù immaginabile. In ogni caso, ognuna, ognuno afferma il proprio desiderio nelle zone in cui. Nulla è vero. Tutto è permesso.
5: Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato.
6: Un podcast di Cane Capovolto. Avvertenza. Questi racconti non sono invenzione pura. Tuttavia, i nomi di figure reali vengono proiettati su personaggi di fantasia, in circostanze reali. Tali nomi vogliono solo denotare persone vive, defunte, e in altre condizioni, e non presuppongono il possesso di informazioni private sul loro conto.
5: Puntata 1. La prima volta mi è successo a 17 anni. Non avevo nemmeno chiesto il suo nome. Mi presenta la sua fidanzata, molto carina, ma con una faccia da stronza di quelle che purtroppo mi attraggono. A un certo punto arriva un passante. Questo mi vede e si ferma. Mentre raccontavo l'episodio, successe qualcosa che non mi aspettavo. Mio padre smise di

0: di colpo di mangiare e guardò in silenzio mia madre, che ricambiò lo sguardo. Cosa avevo detto di sbagliato? Non capivo. Finimmo di cenare e andai a letto quasi subito. Dalla mia stanza sentivo i miei genitori che discutevano. A quanto pare avevo scoperto uno dei segreti degli adulti. Ma quale? Cominciai ad aprire i cassetti di mia zia. Lo so che non avrei dovuto. Trovai vecchie posate, tanti asciugamani, libri di ricette, strani aggeggi per la cucina, medicinali, cappellini. Era tutto in ordine, quell'ordine femminile che poi avrei tanto apprezzato. Poi ecco venir fuori una cosa strana. Fine della puntata 1.
1: Puntata 2. Lei era la migliore amica che avessi mai avuto. Non ho mai espresso la mia attrazione nei suoi confronti, ma passavamo diversi pomeriggi a scatenarci nei campi. Dopo un po' che stavo dormendo, ho sentito una voce chiamarmi dalla stanza accanto. Mi invitava ad aprire la porta. Non so se era la voce di un uomo o di una donna, ma mi stava chiedendo di aprire. Ero paralizzata dalla paura. Finalmente compare. Loro hanno fatto entrare una terza persona nella loro vita di coppia. Lei si chiama Steffi, è una bambola che assomiglia a Clorinda. In realtà volevano provare il sesso di gruppo con altre persone, ma Clorinda temeva che si sarebbe ingelosita. Non avrebbe sopportato di vedere Tom, il suo uomo, con un'altra donna. La coppia tratta Steffi come una persona vera. La vestono con lingerie e abiti diversi, la portano in giro, fanno l'amore con lei e guardano la TV insieme. Fine della puntata 2.
0: Puntata 3. Venivano spesso da noi una mia amica e suo marito, un ragazzo bello del Camerun. Quella sera rimasero a dormire da noi. La mattina pensavo di essere sola a casa e andai in bagno. A farsi la doccia c'era il marito della mia amica. L'ho guardato a lungo e ho pensato una cosa. Mia zia si affrettò a chiudere l'armadio. Non sono cose da bambini queste? Dimentica tutto quello che hai visto. Questa è la frase che fa sì che un bambino ricordi tutto, e per sempre. Da quel momento ho capito che i ragazzi africani a fare sesso sono i migliori. Adesso ho il corpo pieno di macchie. Pensai che il problema fosse dovuto a qualcosa che avevo mangiato. Oggi so che era per via del burro contenuto nei dolci austriaci, ai quali non sapevo di essere allergico. Fine della puntata 3.
1: Puntata 4. In casa mia, gli abbracci erano proibiti. Sfiorare per sbaglio un altro membro della famiglia implicava il chiedere immediatamente scusa. Non ho ricordi diretti di un contatto fisico tra me e mia sorella. Steffi non mi ha mai insegnato ad abbracciarla o a provare una semplice perdita di controllo. I giochi degli adulti sono diversi da quelli dei bambini, imparerai. Seduta sul letto con il suo vestito trasparente, zia Carmen mi sembrava bellissima. Non ho mai amato tanto una donna come zia Carmen. Lei mi guardò a lungo in silenzio, e io entrai in una profonda sonnolenza. Non potevo farle del male. Lei era il mio tesoro, e quindi onde evitare drammi, sono sparita per sempre dalla sua vita. Ancora adesso mi manca. Fine della puntata 4.
0: Puntata 5. All'epoca avevo una relazione con una ragazza che aveva 6 anni in meno di me. Fummo inseparabili fin dall'inizio.

0: ha fatto sentire importante, mi ha detto che mi amava, anche se non le credevo. È stato un mix devastante di passione e adrenalina. Ma avevo già iniziato a notare alcuni comportamenti irregolari. Gli chiedo se avesse bisogno di un medico, ma lui mi chiede di non toccarlo. Stava facendo il suo teatrino. Inizia a buttarsi per terra, a fare versi strani. Parla da solo. Si siede sul pavimento, dondola su se stesso. Poi inizia a buttarsi contro il muro. Credetemi, è stato patetico. In quel momento intravidi la sua vagina. Per un po' di giorni l'ho ignorato e non mi sono fatta viva. Lui continuava a chiamarmi e a mandarmi messaggi. Non avevo la forza per affrontarlo. Ho sentito dire che se provi odio per una persona, è perché odi qualcosa che sta dentro di te. Fine della puntata 5. Puntata 6. Il mio partner, che qui chiamerò Luca, era affascinante, carismatico e sempre al centro dell'attenzione. Tuttavia, dietro questa facciata, c'era un uomo profondamente insicuro. Questa insicurezza lo portava a comportamenti manipolatori e a una ricerca incessante di adulazione da parte degli altri, specialmente delle donne. Ho pensato che avrebbe notato la mia scollatura, ordinandomi di abbottonarmi, ma non ha detto nulla. Era impegnato a presentarmi ai suoi amici come un ragazzo di scuola mostra il suo giocattolo costoso. Una sera, mentre Luca era sotto la doccia, ho visto il suo telefono incustodito sul tavolo. Non era mia abitudine controllare il suo telefono, ma qualcosa dentro di me mi spingeva a farlo. Fine della puntata 6.
1: Puntata 7. Mi vestii in fretta e furia e scappai nei campi. C'era una casa diroccata e mi nascosi là per tutta la notte. Io in quell'epoca ero molto ingenua. Mia madre invece era furba e vendicativa, fece picchiare Steffi da altre persone. Ancora oggi, quando mi guarda in faccia, lei sorride soddisfatta. Io cominciavo a stare male perché non me la sentivo di soddisfare tutte le sue richieste, ma allo stesso tempo lo amavo molto. Stavo per cascare nella sua trappola. Per fortuna mentre scorrevo su Facebook trovai un suo post. Sembrava diretto proprio a me. Mi invitava a casa, al lago, in chiesa eccetera. È stata colpa mia, o è lui che non è riuscito a trattenersi? Non so come ho fatto ad andare a casa di uno sconosciuto, con il rischio che mi succedesse qualcosa di orribile. Fine della puntata 7. Puntata 8. Col cuore che batteva forte, ho preso il suo smartphone e ho iniziato a scorrere i messaggi. Quello che ho trovato mi ha lasciato senza parole. Luca stava scambiando messaggi espliciti con una donna molto più anziana di lui. Mia suocera e mia moglie erano quasi identiche nella taglia e nella statura. Un giorno, rientrando dal lavoro, ho sentito la doccia in funzione. Ho dato un'occhiata attraverso la porta di vetro opaco e ho visto quella che credevo fosse mia moglie. Quindi ho deciso di farle una bella sorpresa. Mi andai a confessare con un mio zio cardinale, potentissimo e senza scrupoli. Lui propose di dare un lavoro a Steffi e farla poi sparire dalla circolazione. Ebbi un'erezione, e Teresa mi chiese cosa stesse succedendo. Fine della puntata 8.
0: Puntata 9. Lei era una donna poco più giovane di me, non proprio carina e nemmeno linda. Divenne famosa per scatenare la libido di uomini dai 60 anni in su. Lui viveva da solo. Detto fatto, dopo pochi minuti si presentò a casa sua e gli saltò addosso. Il mio amico aveva solo 27 anni. L'ultimo giorno di vacanza, mi arrivano dei brevi video su WhatsApp da un numero sconosciuto. Si vedevano due persone che si baciavano al tavolo di un ristorante. Lei stava sopra di lui. Come corporatura e stile di abbigliamento poteva essere il mio uomo. Nell'ultimo video si era inquadrato dritto in faccia e mi guardava. Ho sentito il mio cane abbaiare mentre ero sotto la doccia. Pensando che ci fosse qualcuno, mi sono asciugato velocemente e sono uscito senza avvolgermi nell'asciugamano. Ho chiamato mia moglie, ma non ha risposto. Poi, entrando in soggiorno, mi sono trovato di fronte mia suocera, che aveva usato la sua chiave per entrare. Fine della puntata 9.
1: Puntata 10. Ho 13 anni, e mi piace mia cugina, che quest'anno compirà 18 anni. È una di quelle ragazze che quando le guardi ti rimane il fiato sospeso. Però, allo stesso tempo mi piace l'altra mia cugina, cioè sua sorella gemella. L'unico problema è che è lesbica, e non so come fare. Non ci eravamo mai visti dal vivo, solo tramite videochiamate. Tuttavia una sera mi arrivò un messaggio in cui vi era scritto: mi trovi al solito albero. Era firmato l'animale. Il suo nome d'arte che tutti conoscono. L'ho fatto ancora e ancora, ma prego il Signore che mi faccia tornare a stare bene. Vivo in un incubo. I rituali sono durati fino alle 2 di notte. Ero stanco e il mio mascara era orribile. Ho iniziato io a parlare con quella bambola, e lei era così carina e disponibile. Ci conoscevamo a malapena, ma lei mi ha toccato. Non sapevo cosa rispondere, ma per fortuna mi tornò in mente una frase di Frida Kahlo. Non voglio sentirti, non voglio che tu senta me. Se c'è qualcosa che mi piacerebbe prima di morire, sarebbe non vedere più la tua orribile faccia da bastardo che gira per il mio giardino. Fine della puntata 10. Fuori controllo. Un viaggio in un territorio i cui unici punti di riferimento sono il caos, la ricerca del piacere e il cosiddetto peccato. Un podcast di Cane Capovolto.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai, on ne schappa, dice lui, alla machine, non si sfugge alla macchina, non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On ne scappa alla machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze, nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè...

che non muori. Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiezione.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che, eh? E invece.

0: la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.
1: Ti bacio, figlia mia, perché non ti ho mai visto e non ti vedrò mai. Ti bacio perché so

non ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

0: Boulevard. Please accept the charge from United States.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta
5: www.ciroma.org
4: www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu, tu.
2: Nado zizi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Ah!
2: È una pavata, credami, una pavata, zizi.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
5: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Vamos.

0: Grazie, voglio. Grazie a tutti davvero, voglio, grazie.
1: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Aspetta, brigadiere.
1: Sta a bocca.
0: Brigadiere.
1: Sta a fare oltraggio, aspetta, no? Che sta a dare sta stronza a quella?
0: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
1: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronza, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
0: Affamami,
1: non famore, mi ha fatto carcerà! Affamami!
2: È proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.

inutile che cerchi di trovare con una lettura lineare un mandolo, questo cervello deve essere matassa, si deve increspare, aggrovigliarsi, insenare, fare rete. Vi sentite da anni rodati, ma già anni rodati.

0: più grandi, ma...
1: Buonasera a tutte, io sono Cristina Gaudio e, come già è stato detto in apertura, faccio parte dell'equipe del Doposcuola Popolare Universal, un progetto che ha preso piede dopo una serie di esperienze già avvenute negli scorsi anni, però è ricominciato, ecco, a gennaio qui presso il Cineteatro Universal e i locali adiacenti. Abbiamo un po' costruito, ecco, un percorso delle relazioni, seppur in questi pochi mesi di lavoro, che comunque ci hanno già aiutato a mettere in campo una serie di questioni, no? E proprio nell'ambito del nostro progetto, in collaborazione con le bambine, le famiglie del nostro doposcuola e del centro estivo, che anche stiamo portando avanti nel mese di luglio, abbiamo organizzato una festa popolare prevista proprio per...

per domani. Domani 11 luglio a Rocchiana Reggio, piazza Totonno Chiappetta, per chi non sapesse precisamente, ecco, sopra la piazza piccola sulla sinistra, proprio nel cuore del centro storico di Cosenza, ci sarà questa festa popolare durante la quale il quartiere ritornerà a risuonare di vita, di musica, di giochi popolari, sia per adulti che per bambine, e di socialità, ecco. Questa festa, come dicevo, promossa dal Doposcuola Popolare Universal, nasce proprio dall'intenzione di rianimare e di riabitare uno spazio che ci appartiene in quanto cittadine, in quanto persone che abitano una città, un quartiere. E questo è uno spazio ormai da troppo tempo abbandonato e trascurato dalle istituzioni. Abbiamo scelto questo luogo, oltre alla centralità comunque che rappresenta nel quartiere, anche perché parlando con tante persone che vivono lì vicino ci siamo resi conto proprio dell'incuria al quale esso è sottoposto. Ci hanno raccontato delle difficoltà immani che sono state attraversate in questi mesi e in questi anni dagli abitanti, proprio affinché lo spiazzo sotto casa loro fosse tenuto pulito e in modo dignitoso, in modo tale che quando una persona esca da casa sua abbia la possibilità di vedere un quartiere bello, un quartiere dove non c'è spazzatura in giro, perché ecco, anche questo riteniamo sia un aspetto

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Northlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda, e anche di quelli per poco.

Fabrizio, è il ricavato di questa cena, ecco, per noi è anche importante mettere in evidenza questo, perché ovviamente parliamo, come ho detto, no, di stare al di fuori delle logiche di consumo, ma prevediamo un prezzo popolare, ovviamente accessibile per questa cena, affinché sia possibile per noi continuare nel prossimo anno le attività del doposcuola, quindi finanziare con tutto ciò che sarà ricavato da questa cena le nostre attività, le assicurazioni per le bambine, perché comunque, ecco, anche questo è un punto fondamentale quando si cerca di portare avanti alcune attività in modo serio e responsabile. E dunque invitiamo chiunque a partecipare attivamente alla giornata e anche di farci sapere

E siamo ancora in diretta dalla regia del Cineteatro Universal su Barrio, in diretta su Radio Ciroma 105.7 FM. Dopo il prezioso contributo di Cristina, che ci ha raccontato un po' il progetto del doposcuola e la serata benefit che avrà luogo domenica. Sera nel centro storico vicino alla Piazza Piccola. Introduciamo adesso la rubrica di schegge, una volta questa stagione contando di ricominciare. Con la prossima, dopo la pausa estiva. E ovviamente dedichiamo il momento in apertura all'aggiornamento sull'udienza per Aciedru, Salvatore Iaccino, che si è tolto la vita nella casa di cura di Villa degli Oleandri il 17 febbraio 2025 e il 29 giugno 2026, cioè lunedì scorso, la giudice che ha valutato il caso ha assolto in formula piena tutte le persone indagate per omicidio colposo per la sua morte. Io non mi sperticherò a fare analisi giudiziarie, processuali, legali, perché non mi compete e non ne ho interesse. Quello che vorrei sottolineare e condividere è che la mancanza di cura in queste strutture deputate alla cura è lampante. Salvatore era un fratello, un compagno, un amico di tante persone di Cosenza, sia del centro storico che della città nuova. Non era sicuramente l'unica, è una persona che ha sofferto la persecuzione, la detenzione, la repressione più efferata, anche quella più sperimentale, ma non è l'unica, è quella di cui abbiamo più informazioni. Ed è per questo che ritengo fondamentale continuare.

sentivo almeno, adesso non lo sento più, sentivo la eco, adesso è sparita. Bene, ben trovati a tutti, ringrazio tutti per questo spazio che concedete alla nostra assemblea. Per noi è importante far conoscere l'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici in tutta Italia, è una realtà nazionale e ci serve a trovare nuove collaborazioni, nuovi partecipanti e far conoscere capillarmente quello che abbiamo scoperto, quello che stiamo facendo. Io mi chiamo Luigi e, come è stato anticipato, sono tra i fondatori. Della permanente dei pazienti psichiatrici che nasce a novembre del 25. Nasce in un momento di disperazione mio personale perché io sono paziente psichiatrico da 40 anni,

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 40 minuti.
1: Vostro onore, vorremmo ritirare la dichiarazione di non colpevolezza e dichiararci colpevoli.
2: Colpevoli!
3: Ordine in aula! Ordine! Sceriffo!
2: Vostro onore! Vostro onore!
3: Grazie! Faccia assombrare l'aula!
4: Rallegramenti!
2: Vostro onore! Vostro onore, che giustizia è questa?
5: Ma non lo so.
6: Cosa farà adesso? Continuerà a colpire l'ordine?
7: Perché spesso il paziente viene narrato dalle istituzioni, ma non può narrare lui in prima persona il suo vissuto. Altra attività che vorremmo intraprendere, cioè quella di creare un movimento nazionale di pazienti psichiatrici, quindi

cercare insieme e favorire la coordinazione di realtà, la nascita e la coordinazione di realtà associative di pazienti in tutta Italia, e organizzare almeno una volta all'anno un MAD-PRA in diverse città. Questo speriamo di, sul lungo periodo, di poterci lavorare in modo tale da creare un'associazione, un collante, una politicizzazione diffusa che unifichi e unisca tutti i pazienti psichiatrici italiani in un unico grosso movimento capace di portare avanti i diritti e le libertà del paziente psichiatrico. Non so se ho sforato col tempo, se sono ancora qualche minuto per parlare. Pronto? Pronto?

Pronto? Non sento più niente. Pronto? Pronto? Pronto?

Dunque non sento più nessuno. Io questo avrei quasi concluso la presentazione dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, però non so se ho ancora un po' di tempo per parlare. Non sento nessuno. Pronto? Pronto?

0: l'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai...
1: C'era un giardino dai mille colori. Lo scellerato ne ha fatto un deserto, facendo essiccar le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso

non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete.

Jenny non può più restare, portatela via, rovina il morale alla gente. Jenny sta bene, è lontano, la curano, forse potrà anche guarire un giorno.

0: E torniamo in diretta su Barrio alla rubrica Schegge imbastite. Abbiamo appena ascoltato Luigi che ci ha raccontato il progetto e l'esperienza dell'assemblea permanente dei pazienti psichiatrici, e ora abbiamo in onda Lucilla che ci racconta i progetti nati all'interno di questa assemblea. Ciao Lucilla, ci senti?
1: Mi senti? Ciao, vi sento, mi sentite?
0: Ciao. Sì, io ti lascerei la parola per raccontare i progetti che avete iniziato a realizzare, che avete in processo, e mi chiudo il microfono così hai una migliore qualità audio.
1: Ok, grazie. Grazie a tutti dell'opportunità. Mi presento brevemente, mi chiamo Lucilla Scalia, sono una persona disabile, disabilitata, sono psichiatrizzata dal 2018 e sono entrata nell'assemblea inizio dicembre 2025, circa un mese dalla fondazione dell'assemblea da parte di Luigi, trovando uno spazio per me speciale, comunque diverso dagli ambienti politici di attivismo da me fino ad allora frequentati. All'interno di un lavoro e una visione collettiva nell'assemblea mi occupo delle comunicazioni, della grafica, sito, social e dei progetti culturali, esatto, di cui voglio parlarvi, come il nostro progetto fotografico Spazi e il Cineforum. Vi racconto prima del progetto fotografico, che si chiama appunto Spazi S/Pazzi2Z, e sta riscuotendo un particolare interesse. Tutto nasce da un'idea geniale di Stefano Ciri, membro dell'assemblea e designer, che ha messo in luce come vi sia molta documentazione fotografica dei manicomi storici, immagini che hanno reso visibile la violenza, la segregazione in questi istituti che spesso sono anche situati fisicamente come simbolicamente ai margini delle città, e dunque luoghi tabuizzati, silenziati, nascosti, che numerosi reportage fotografici hanno immortalato intorno agli anni 70, ma poi negli anni a venire sempre meno. Per citare gli esempi originari portati proprio da Stefano Ciri, Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, Raymond Depardieu. Oggi, invece, dopo la chiusura dei manicomi, i luoghi che li hanno comunque sostituiti quasi non vengono più fotografati, ma soprattutto anche storicamente non sono stati fotografati, che almeno che noi abbiamo potuto trovare sino ad oggi, da chi li attraversa come pazienti internati, oppressi. Per cui l'idea di Stefano Ciri è stata proprio questa: raccogliamo foto di questi luoghi scattate dai pazienti.

avendo io una formazione artistica anche fotografica, ma soprattutto insomma una grande passione per i linguaggi artistici, mi sono appassionata molto a questo progetto. Ho pensato il nome Spazi, che è stato apprezzato e accolto dall'Assemblea, e ho avuto il piacere di scrivere l'articolo di lancio, di presentazione dell'iniziativa. Dunque, Spazi è proprio nato per sopperire a questo vuoto e porre al centro l'identità e il ruolo sociale di noi persone psichiatrizzate, un archivio fotografico dei luoghi della psichiatria contemporanea, costruito dallo sguardo delle persone che questi luoghi li vivono sulla propria pelle. Ed è una raccolta aperta, sempre aperta, è un invito permanente a mandare le proprie foto, che siano REMS, SPDC, reparti psichiatrici, centri di salute mentale, comunità, insomma, ma anche le sale d'attesa, i corridoi, qualsiasi spazio in cui lo sguardo delle persone pazienti raramente viene riconosciuto come legittimo. Quindi spazi che anche spesso sono neomanicomiali, cioè hanno la stessa identica funzione di oppressione e controllo sociale che avevano i manicomi, in cui succede sempre

sempre la stessa cosa, essere osservati, valutati, misurati, costretti, e molto più raramente si ha la possibilità di guardare a propria volta o tantomeno di lasciare una traccia del nostro sguardo che sia valorizzato. E quindi vogliamo proprio dare spazio e legittimazione al nostro sguardo. C'è anche il corso di fotografia, che è parte del nostro progetto Spazi e che si sta tenendo in queste settimane online. È tenuto da Simona Novelli, che è una fotografa di professione ed è un membro della nostra assemblea, ed è un corso che è nato proprio per dare gli strumenti teorici, pratici, ma anche emotivi, come citando Simona, per fotografare e partecipare anche a Spazi. Quindi, grazie a Simona stiamo ripercorrendo la storia del rapporto tra fotografia e psichiatria. Abbiamo conosciuto anche dei progetti fotografici istituzionali in cui era stata adoperata la fotografia a scopi terapeutici, detti tali. Ecco, noi vogliamo anche discostarci da questi progetti istituzionali, che sono purtroppo spesso impregnati di paternalismo e disumanizzazione nella logica dell'intrattenimento oppure della ricerca accademica, ovvero sempre dell'osservazione e dello studio come atti spesso strutturalmente oppressivi e lesivi della dignità, dell'autodeterminazione, autorappresentanza delle persone psichiatrizzate. Quindi qualsiasi attività viene proposta nelle strutture è terapia, è cura, no? E noi pensiamo invece che non c'è cura in quei luoghi perché non c'è scelta, in sostanza. L'arte e la fotografia per noi non sono intrattenimento, ma resistenza, libertà, dissidenza, interrompere questa invisibilità. Insomma, fotografiamo per dire che noi ci siamo e siamo qui. Quando una persona psichiatrizzata scatta una foto di sua iniziativa, quello sguardo smette di essere neutro e diventa inevitabilmente un atto politico per noi, che è questo. Non cerchiamo comunque immagini perfette, spettacolari, non importa tanto cosa viene fotografato, ma chi scatta la foto e dove, quindi i pazienti psichiatrici in spazi psichiatrici, per costruire questa memoria visiva che è oggi in

documentare questi luoghi può essere anche un rischio, farlo sempre in sicurezza per qualsiasi dubbio, noi siamo disponibili. L'archivio comunque è anonimo, per appunto scelta di politica, ma anche di tutela appunto.

0: per far partecipare anche chi si trova in situazioni delicate o esposte. Attualmente abbiamo raccolto quasi 150 foto, che non sono poche. La nostra prima esposizione è stata i primi di giugno al Festival Contatto, organizzato da Brigata Basaglia, è stato molto emozionante. La nostra prossima mostra si terrà ad ottobre ad Outcamp, la non conferenza delle differenze, così è detta, ed è un evento creato da diversi anni da NeuroPeculiar, un movimento per la biodiversità neurologica, che è un'associazione anche di autorappresentanza fondata e gestita da persone neurodivergenti e disabilitate. E porteremo un intervento audiovisivo collettivo e la mostra del progetto Spazi dell'Assemblea, curata per questa occasione dal duo artistico di cui faccio parte con il mio partner, Giuseppe e Lucilla S, è il nome che ci diamo, con cui abbiamo voluto offrire le nostre competenze, insomma, all'Assemblea. Il secondo progetto culturale dell'Assemblea di cui voglio parlarvi è il Cineforum, di cui insieme ad altre persone appassionate di cinema ci occupiamo. La zona Cineforum prende il nome dal film Stalker, che è di Tarkovsky, che era in programma, è nel programma di questo primo ciclo di visione che si sta concludendo, e nasce da un'idea e desiderio iniziale di Luigi, molto apprezzato poi nel gruppo come occasione di stare insieme, decostruire gli immaginari sulla follia nel cinema, che si fanno spesso specchio e anche estensione degli stereotipi che abitano la nostra società. Insieme quindi li scegliamo, guardiamo, commentiamo, riflettiamo su questi film, scriviamo articoli. L'obiettivo è costruire un archivio cinematografico critico sulla follia in cui siamo noi persone psichiatrizzate a guidare la critica, l'interpretazione, la narrazione su di noi. Per chiudere, vi do insomma il link del nostro sito in cui trovate anche la pagina dedicata a Spazi per mandare le foto, ma tutti gli articoli, le iniziative che pubblichiamo man mano, le modalità di partecipazione, anche insomma i nostri contatti e canali social. Il sito è app.altervista.org. Detto questo, avrei finito e grazie ancora di questo spazio.
1: Grazie a te Lucilla, io sono veramente grato delle parole che avete condiviso, che sono fondamentali e che devono risuonare il più possibile. Credo che da adesso in avanti continueremo a tenerci in contatto, almeno io, ascoltandovi. A partire da qui, da dove mi trovo, credo sia fondamentale tenerci insieme e continuare a cercare punti di contatto e momenti di incontro per dare risalto, per dare finalmente visibilità a queste voci che per centinaia di anni sono state indiscriminatamente silenziate e torturate. Io ti saluterei se vuoi dire, non lo so, un saluto o qualcosa prima di lasciarci e poi andiamo con la musica e concludiamo la puntata.

Prima di chiudere, condivido solo che il brano che ascoltiamo è un tributo a Klaus Schulze, esponente della musica cosmica tedesca degli anni 70, meglio conosciuta come Krautrock, che è sempre uno dei brani consigliati da esponenti dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici. Io vi auguro una buona serata e una buona estate. La prossima puntata sarete in compagnia di Francesco, ma ci rincontriamo presto su queste frequenze.

0: strepito,
1: Fischer,
0: ferrovie,
2: Luigi Russollo, tra i vari futuristi.
1: Fischer.

0: Cosa? Esser tu?
1: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce a capire...
0: Io non capirci. Spiegati meglio.
1: Temo di non potermi spiegare, signore. Perché io non sono più io, e cioè...
0: Bel garbuglio.
1: Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
0: Tu? Chi esser tu?
1: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei... Cosa esser lei?
0: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
1: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
0: Scioglilo.
1: Oh, non ci riuscirei.
0: Perché?
1: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
0: Recitalo.
1: Eh? Oh, sì, signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa...
0: Stop. Non essere esattevolmente così. Ascoltare. Oh, il coccodrilletto nel fiume un dì discese e a nuotar sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, dischiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
1: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
0: Lo so, esser opera mia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

0: no, fermi, fermi.
1: Ciao, buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il
1: buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

Boca Sound in Aquinas, Quico Max, fino al Mexico, Toxico, lascia qui fino a che te lo dico, ti punto il dito medio, se non sei medio.

0: tanta gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano e piede, in ginocchio,
1: sulla spalla.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha fatto! Ragazzi, questo
1: quindi
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo...
2: Fa male! Io.
0: Vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:39.
1: Anche io ascolto Radio Ciroma.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Bear Zott per la nazionale. Gloria e infamia lo è

Come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nell'alimentare della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiananmen, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernard, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 23 e 38 minuti.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: Ah, non gli piace.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai, che so, della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il

0: 68 come una rivoluzione fallita ed era violenta.
1: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa. Cioè, da una parte c'ha...
0: Insomma, non direi, insomma,
1: ma scusi, da una parte c'ha il
0: messaggio.
1: Questo è il suo fallimento, no? Cioè, è diventata una... da questa religione scandalosa che era, quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme. Ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
0: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
1: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' è diventato un regime semimilitare.
2: Radio Ciroma 105.7.

sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami i faca.

voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza li miei compagni, che cio si aguti con questa orazion picciola al cammino, che appena poscia li avrai ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi, facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vede alla notte e il nostro tanto basso che non surgea fuor dal marin suolo cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna perché entrati eravamo nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la proraire in giù come altrui piacque infinge il mar fu sopra noi rigioso.
1: This is a musical connection.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Chiamate Manucchiave. Chiamatemi fratente. Ma si facciano pire te ne godo veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule. È un piacere a sentire come scorreggio o culo. Sarranno brutto vizi, ma chi è che non lo tene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che la casa lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore vi fa piacere sentire o pucurilla addore. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso. Solo le signore nobile sappilano opportuse. Se uno per esempio tenere l'ure e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena culo scarra che ti passa tutto.

non scanna. E mi diceva, è inutile, o pire devo sfoca. A puzza è più terribile se ho caccia a poco. Ti ponno pure dicere che pire de malate, che gli utindami dizi e l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica non pire de che vale, allora la può dicere, chist, è inutile.

c'era già tolta la democrazia, ce la stanno togliendo pezzettini a pezzettini. L'unica maniera per recuperarla è che

0: prego, non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.
2: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, più turbolenti. Sì, proprio loro.
3: Grazie.
2: Sì, loro, grazie.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrastosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:38.
1: Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te.
2: E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che...

tutta poco eccitante. In quest'inverno colore caffè nero bollente. Ammazzo il tempo così, ma scapperò via di qui, da questa casa galera che mi fa prigioniera. Con gli occhi chiusi a mille miglia per conto mio, odio la sveglia che...

questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così io no, non voglio star qui. E poi mi fermo per guardarmi un istante, le sbagliature della vita sono tante. Un ballo in cucina,

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma.

Roma, ci Roma, ci Roma, ci Roma, ci Roma, ci Roma. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700